0: cielo, Signore, stessi un corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Un corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Cuerpo de Cristo.
1: Yo sí que te conozco.
0: Cuerpo de Cristo.